Boys, Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Stefanino.

0: facciamo, beh?
1: Paola, lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: parlo io, che cazzo vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, zia?
0: Ballare, dai.

Boys, Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Stefanino.

0: siamo, beh.
1: Boh, non lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, dai, zia.
0: Ballare, dai.

dell'ormai celebre intervista Johnson e Farrell, pubblicata oggi in versione integrale. I giornalisti parlano dell'Iraq e fanno un riferimento alla dittatura di Mussolini. E Berlusconi dice: difficile insegnare la democrazia al popolo iracheno dopo una lunga dittatura, ma lasciamo stare l'Italia, quella era una dittatura molto più benigna. Mussolini non ha ammazzato

0: facciamo, beh?
1: Boh, non lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai?

di sangue scende sulle strade, la dignità di 160 operai calpestata dai padroni del lavoro. Per quanto ancora le catene della morte terranno legata la nostra giustizia, quante vite ancora marciranno dietro l'immunità dei porci signori degli affari.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Ragazzi, abbiamo una chiamata, sentiamo chi è che scassa la minchia. Pronto, ciao, con chi parlo?
2: Ciao, sono Pino.
1: Ciao Pino, da dove ci chiami?
2: Dalla pizzeria.
1: Sei in onda, Pino, vuoi dirci qualcosa?
2: Sì, volevo dire una cosa, che sì. Voi da radiografia siete bravi guaglioni, però grazie. C'è sta cosa che non mi piace tanto, che fate di Napoli così, Napoli è tanto bello, ci stanno tanti problemi, ma non è che sto tutto quanto così...
1: No, hai perfettamente
2: strano,
1: ragione,
2: certo. Napoletano, insomma, non siamo bravi quando non è che famo queste cose,
1: certo,
2: però...
1: E basta, ho
2: non
1: capito.
2: Che fanno piacere, insomma,
1: ho capito,
2: ecco.
1: Mazza, che palle
2: che sei. Questa Master of Pizza, ma non può fare la guarda, da Stinano, ora non gli voglio sentire più. A boh.

velo di sangue scende sulle strade, la dignità di 160 operai calpestata dai padroni del lavoro. Per quanto ancora le catene della morte terranno legata la nostra giustizia, quante vite ancora marciranno dietro l'immunità dei porci signori degli affari.

privata dell'ormai celebre intervista a Johnson e Farrell, pubblicata oggi in versione integrale. I giornalisti parlano dell'Iraq e fanno un riferimento alla dittatura di Mussolini. E Berlusconi dice: difficile insegnare la democrazia al popolo iracheno dopo una lunga dittatura, ma lasciamo stare l'Italia, quella era una dittatura molto più benigna. Mussolini non ha ammazzato.